0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono Letta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 2 e 58 minuti.
2: Le 100 canzoni per le

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: fantastica.
1: L'estate più bella che c'è.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 4 e un minuto.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica, l'estate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica.

0: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica. Fantastica!
1: Time. Sono le 5 e un minuto.
2: Salida del vuelo con destino a la...

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
3: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 6:01.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Alex Britti.
3: Alessandro Alex Britti nasce a Roma il 23 agosto 1968. A soli 8 anni riceve in regalo la sua prima chitarra acustica e scocca la scintilla. La 6 corde diventa la sua compagna per la vita e appena diciottenne, innamorato della musica blues, forma il suo primo gruppo e parte per il primo tour tra club e cantine. Nella seconda metà degli anni 80, la sua fama di virtuoso della chitarra è già nota a tutti gli addetti ai lavori. Il jazzista Roberto Ciotti lo vuole con sé per le esibizioni al Big Mama di Roma e nello stesso periodo collabora anche con il bluesman Louisiana Red. Già al fianco di icone del blues come Buddy Miles e Billy Preston, nel 1990 Britti decide di seguire la band olandese di Rosa King in un lungo tour europeo che fa tappa anche alla manifestazione del 1 maggio a Roma nel 1994 e nel 1995. A questo periodo risalgono anche le prime composizioni ufficiali, ovvero le colonne sonore del film Uomini senza donne di Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi e Stressati di Gianmarco Tognazzi. Il debutto come solista avviene nel 1998. All'inizio dell'estate il suo singolo Solo una volta o tutta la vita balza al primo posto delle classifiche italiane. Pochi mesi ancora ed esce il primo album IT Pop che vende oltre 300.000 copie.
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse

suonavo il blues, il jazz qualche volta m'assaliva di nascosto, però per i cantautori c'era sempre posto. Ed anche se il mio suono può sembrarvi strano, io faccio pop italiano. Questa frase, tratta dal brano IT Pop, che dà il titolo al primo album di Alex Britti, è una vera dichiarazione di intenti a cui il cantautore romano si atterrà anche per Oggi sono io. Brano presentato al Festival di Sanremo 1999 e piccolo capolavoro del pop nazionale che anni dopo sarà inciso anche da Mina. Oggi sono io va al primo posto delle classifiche e spiana la strada per un pezzo ancora più forte e amato, Mi piaci, trascinante filastrocca che impazza per tutta l'estate 1999. Per Alex è un momento magico, scandito anche da esibizioni dal vivo, il concerto del 1° maggio a Roma, il Pavarotti and Friends, il Monza Rock Festival. Il 1999 finisce in gloria con la vittoria al Festival Bar e un nuovo singolo, Se non ci sei. Pochi mesi e all'inizio del 2000 il cantante spagnolo Sergio Dalma realizza una cover del brano Solo una volta o tutta la vita, cantata in spagnolo e intitolata Solo una vez. Mentre Britti diventa popolare anche in Spagna, in Italia esce il secondo CD, La Vasca. Nuovo strepitoso successo trainato, oltre che dalla title track, anche dal singolo Una

Il successo del CD La Vasca conferma Alex Britti fra i cantautori più amati dagli italiani. Ma il giovane musicista non si siede sugli allori. Si concede il piacere di suonare in televisione con Ray Charles. Si inventa la doppia versione del video di La Vasca. Si rimette in gioco con l'applaudito e coraggioso ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dove nel 2001 presenta l'emozionante brano Sono contento. E soprattutto affronta il suo primo tour ufficiale, attraversando l'Italia con il Palavasca, una grande tenda gialla. La tournée suggella un anno trionfale, al termine del quale Alex Britti torna nell'amata Amsterdam, dove si ritrova con la sua vecchia band e riparte per un blues tour in giro per tutta l'Olanda. Anche se è lontano dai riflettori, Britti continua a mietere successi. Il testo della sua canzone Fuori viene inserito

0: in Io Protagonista, antologia per la terza media. Suona la chitarra negli album di 883 e Mina e soprattutto fa nuove incursioni live nel mondo del blues con Louisiana Red e del jazz con Stefano Di Battista. Due anni di concerti e sperimentazioni varie e il cantatore capitolino torna a Sanremo con 7000 caffè e pubblica il suo terzo album 3, che contiene anche i singoli La vita sognata e Lo zingaro felice.
1: 7000 caffè.

Il quarto album di Alex Britti, Festa, esce nel 2005, anticipato dal singolo Prendere o Lasciare. Il CD comprende 3 canzoni composte in collaborazione con Maurizio Costanzo. Dal disco vengono tratti 3 singoli che ottengono un buon successo: Prendere o Lasciare, Festa e Quanto Ti Amo. In autunno prende il via la tournée teatrale Festa Tour, che tocca tutta l'Italia con enorme successo. Ancora un festival di Sanremo, quello del 2006, con il brano Solo con te, e Alex soddisfa il suo più grande desiderio artistico: suonare con il suo idolo Edoardo Bennato. Assieme al cantautore di Burattino Senza Fili, Britti scrive e interpreta il duetto Notte di Mezz'estate, che porta i due artisti a girare tutta Italia con un tour congiunto. Pur essendo tra i più grandi musicisti italiani, Britti non ha ancora nessun live all'attivo fino al settembre 2007, quando negli studi di MTV registra MTV Unplugged, CD che esce il 1 febbraio 2008 e contiene versioni acustiche di grandi successi come La Vasca. Notte.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
4: Red Hot Chili Peppers.
3: Prendete funk, punk, rap, heavy metal, psichedelia e pop rock e mischiateli insieme. Solo così, se non li avete mai sentiti, potete farvi un'idea di quello che suonano i Red Hot Chili Peppers. Nata come band studentesca alla Fairfax High School di Los Angeles, nella prima formazione i peperoncini schierano il bassista Michael Flea Buzzery, il cantante Anthony Kiedis, il chitarrista Hillel Slovak e il batterista Jack Irons. All'inizio i quattro decidono di chiamarsi Tony Flo and the Miraculous Master of Mayhem. È con questo nome che nel 1983 tengono il loro primo concerto al Rhythm Lounge, un locale frequentato da ragazzi. La serata ha talmente tanto successo che la settimana successiva, adottato il nome di Red Hot Chili Peppers, Kiedis e soci si esibiscono in tutti i maggiori ritrovi rock della Città degli Angeli. Un anno e il quartetto incide il primo auto-intitolato album, che non ottiene il successo sperato. Per il secondo CD, Freaky Styley, del 1985, viene ingaggiata l'icona del funk George Clinton dei Parliament, ma anche questo secondo disco ottiene solo tiepidi consensi. È con il terzo album, The Uplift Mofo Party Plan, del 1987, che i Red Hot Chili Peppers riescono a entrare nella classifica di Billboard al numero 148. Problemi con l'eroina e screzi artistici portano a vari cambiamenti nella lineup. Nella band entra Chas Smith alla batteria, mentre alla chitarra subentra un fan della band, il 19enne John Frusciante. L'arrivo di Frusciante porta fortuna al gruppo, che con il successivo album, Mother's Milk, del 1989, spicca il volo.

per comporre e incidere Blood Sugar Sex Magic, album prodotto da Rick Rubin, i Red Hot Chili Peppers si ritirano in una villa a Laurel Canyon. Quando il 24 settembre 1991 il CD arriva nei negozi, il mondo si accorge che Frusciante, Kiedis, Flea e Smith hanno composto un capolavoro. L'album vende oltre 12 milioni di copie grazie a brani come Give It Away e Under the Bridge. Nel maggio del 1992, Frusciante, alle prese con problemi di eroina, lascia improvvisamente il gruppo durante il tour giapponese. Dopo vari avvicendamenti, nel 1993 entra nel gruppo l'ex Jane's Addiction Dave Navarro. È con Navarro che i Red Hot Chili Pepper suonano a Woodstock nel 1994. Un'esibizione epocale in cui Kiedis e compagni si presentano sul palco con tute metalliche irte di lampadine. Navarro partecipa anche alle registrazioni di One Hot Minute, il disco del 1995. Nonostante manchi l'apporto di Frusciante, l'album vende 5 milioni di copie e il successivo tour porta i peperoncini californiani in giro per il mondo per i successivi 2 anni. Nel 1997 anche Dave Navarro lascia la formazione.

Nel 1998 John Frusciante segue una cura disintossicante e torna nei Red Hot Chili Peppers. Poco più di un anno di produzione con Rick Rubin e l'8 giugno 1999 esce

e Californication, l'album di maggior successo commerciale della band con i suoi 15 milioni di copie vendute. A trainare il disco Scar Tissue, brano vincitore di un Grammy nel 2000 come Best Rock Song, Other Side e la title track. I Peperoncini affrontano un nuovo tour mondiale, si esibiscono anche a Mosca, sulla Piazza Rossa davanti a 350.000 spettatori e ancora a Woodstock per oltre 500.000 di spettatori. Qui suonano un entusiasmante cover di Fire di Jimi Hendrix. Nel 2001, nell'ambito della nuova tournée mondiale che li porterà anche all'Heineken Jamming Festival di Imola, il gruppo presenta i nuovi brani di By The Way, album che esce il 9 luglio e comprende Universally Speaking, Can't Stop, Threw Away Your Television e The Zephyr Song. Il 14 novembre, per il ventennale della band, viene pubblicato un Greatest Hits, seconda raccolta ufficiale del gruppo.

Di nuovo in tour, nel 2004 Kiris e compagni stabiliscono un record tuttora imbattuto, incassando 18 milioni di dollari per un live. A stabilire record è anche la successiva antologia Stadium Arcadium del 2006, che debutta al numero 1 della classifica americana e prelude all'ennesimo tour biennale. Nel gennaio del 2007 anche Tell Me Baby e Snow Hey Ho, i due nuovi singoli dei Red Hot Chili Peppers, raggiungono il primo posto della Modern Rock Tracks. Nel mese di febbraio il gruppo riceve 4 Grammy Award, vince gli American Music Award come miglior gruppo e miglior artista alternativo e si aggiudica l'MTV Europe Music Award per il miglior album dell'anno. Nel 2008 i Chili Peppers entrano nel Guinness dei primati per essere arrivati primi in classifica per ben 11 volte in tutta la loro carriera. Idoli degli amanti del crossover di tutto il mondo, i Red Hot Chili Peppers vantano ammiratori celebri come Madonna e Matt Groening, l'ideatore dei Simpson. L'amore del cartoonist per Kiedis e soci è tale che i Red Hot Chili Peppers non solo appaiono in una puntata della serie del 1993, ma si vedono anche dedicare lo speciale intitolato Red Hot Chili Simpson.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Good Guys, Mica. It's not

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Radio Fantastica. La radio di 100 canzoni.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna.

0: Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica, All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Adele.
3: Una voce da brividi e tanta voglia di comunicare al mondo sensazioni profonde attraverso le sette note. Adele Laurie Blue Atkins, nata il 5 maggio 1988 nel quartiere di Tottenham a Londra e nota con il solo nome di Adele, scopre la passione per la musica fin da piccola e gioco forza a 14 anni, terminati i corsi di studio obbligatori, decide di iscriversi alla Brit School di Croydon, una nota scuola di musica. Appena diplomata, la giovane cantante non riesce a trovare appoggi nella discografia ufficiale, ma questo non la scoraggia affatto. Dopo aver creato una sua pagina MySpace, carica online i suoi brani e in poco tempo attira l'attenzione di migliaia di persone e viene invitata da vari show televisivi. Con la notorietà arriva anche il contratto con l'etichetta discografica XL Recordings, che nel gennaio 2008 pubblica il suo primo singolo, Chasing Pavements, un successo in tutta Europa e negli Stati Uniti.

A un mese da Chasing Pavements, Adele pubblica il suo primo album che decide di chiamare semplicemente 19, come la sua età al momento dell'uscita del disco realizzato con la produzione di Mark Ronson, lo stesso di Back to Black di Amy Winehouse. Il CD, una raccolta di brani a metà strada tra pop e soul, vende oltre 6.500.000 copie e fa vincere all'artista il premio della critica ai Brit Awards 2008 e il Grammy Award 2009 per il miglior artista esordiente. A proposito di 19, qualche anno più tardi si è diffuso anche un triste aneddoto. Secondo alcuni, l'ex fidanzato della cantante le avrebbe fatto causa per ottenere una parte dei proventi derivanti dalle canzoni del disco, perché, a suo avviso, proprio la sofferenza causata da lui durante la loro love story le avrebbe permesso di scrivere in modo così ispirato. Tra premi, concerti, interviste e nuove sessioni in studio, passano due anni e arriva 21, come il precedente, denominato solo dagli anni della cantante. Il primo estratto è Rolling in the Deep.

Oltre a Rolling in the Deep, nel secondo album di Adele, 21, ci sono altri singoli in grado di ottenere uno strepitoso consenso. Someone Like You, per esempio, che diventa il primo singolo del decennio a superare i milioni di copie vendute nel Regno Unito. Tutto sembra andare per il meglio quando, come un fulmine a ciel sereno, nel novembre 2011 la cantante è costretta a cancellare tutte le date del suo tour in America a causa di un'emorragia alle corde vocali che la costringe a un intervento chirurgico. Qualche mese di riposo e il 12 febbraio 2012 Adele torna sotto i riflettori per partecipare alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards e ritira la bellezza di 6 statuette come Best Short Form Music Video, Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year, Pop Solo Performance e Pop Vocal Album. Da 21 verranno estratti anche i singoli Set Fire to the Rain e Turning Tables.

Il 19 ottobre 2012, Adele dà alla luce il suo primo figlio, Angelo James, nato dalla relazione tra la cantante e il suo fidanzato Simon Konecki. Nello stesso mese, la cantautrice britannica viene anche scelta per interpretare Skyfall, il tema della colonna sonora dell'omonimo film di James Bond. Il brano, scritto dalla stessa Adele insieme a Paul Epworth, raggiunge la vetta delle classifiche in numerosi paesi e ottiene prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Golden Globe per la migliore canzone originale e una nomination all'Oscar. Il 10 febbraio 2013, Adele vince di nuovo un Grammy Award nella sezione Miglior Performance Pop Solista per la versione dal vivo del singolo Set Fire to the Rain. I let it fall.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.

0: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
1: Time. Sono le 7 in punto.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni dei Cardigans.
2: Nina Persson è una giovane cantante svedese molto timida. Quando il chitarrista e compositore Peter Svensson la chiama per fare un provino per la sua nuova band, la ragazza accetta, ma solo a patto di poter incidere restando da sola in sala senza che nessun altro componente del gruppo la guardi esibirsi. La sua voce e il suo talento nell'usarla fanno dimenticare a Svensson, al bassista Magnus Svenningsson, al tastierista Lasse Johansson e al batterista Bengt Lagerberg la sua bizzarra richiesta. E Nina è assoldata. È il 1992, l'anno di nascita dei Cardigans. Pur con una gavetta in bilico tra metal e rock duro, il gruppo decide di aprirsi al pop inglese, ed è proprio una demo, con brani che strizzano l'occhio alle sonorità della terra d'Albione, che conquista Thor Johansson, produttore già al fianco di band celebri come i New Order. Due anni di lavoro, e nel 1994, in Svezia e Giappone, esce il primo album dei Cardigans, Emmerdale. Nel disco, che prende il nome da una soap opera molto seguita in Svezia, spicca il singolo Rise and Shine. Il debut album ha un tale successo che Svensson e soci si mettono subito al lavoro per il successivo Life, del 1995, che in gran parte ripropone le tracce di Emmerdale e consacra la formazione. Trainato dal brano Carnival, il CD vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

Grazie a Carnival, i cardigans arrivano al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Giappone. Ma, quel che più conta, affrontano un trionfale tour mondiale. Dal vivo, i pezzi dell'album live come Daddy's Car, Sick and Tired o Beautiful One, proposti assieme alla particolarissima cover di Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath, riescono a far cantare centinaia di migliaia di fan. Tra un concerto e l'altro, la band di Nina Persson lavora anche al nuovo terzo CD, First Band on the Moon, che esce nel 1996. A far volare il disco verso la vetta delle classifiche di tutto il mondo sono il singolo Been It, ma soprattutto Love Fool, brano scelto come colonna sonora del film Romeo più Giulietta, interpretato da Leonardo DiCaprio. Per i Cardigans, Love Fool è il lascia passare per il grande pubblico americano, che, nei mesi successivi, affolla la loro prima vera tournée negli Stati Uniti.

A comporre le canzoni di First Band on the Moon, il terzo CD dei Cardigans, non è più il solo Peter Svensson, ma anche la cantante Nina Persson, i quali, a quattro mani, scrivono anche i pezzi del successivo album Gran Turismo. Con questa raccolta di inediti, la band svedese abbandona le atmosfere squisitamente pop degli esordi per virare verso l'elettronica. Nonostante questo cambiamento, però, il pubblico continua a seguire il quintetto. Il primo singolo estratto è My Favorite Game, che viene accompagnato da un video con quattro diversi finali. La clip vede Nina Persson guidare in un deserto californiano, mentre il pedale dell'acceleratore della sua auto viene tenuto schiacciato da una pietra e lei travolge qualsiasi cosa le si pari davanti, finché la macchina non si scontra con il furgone su cui si trovano gli altri membri del gruppo. Dopo l'incidente, vengono immaginati quattro diversi epiloghi. Nel primo, la Persson vola oltre il furgone e muore sull'asfalto. Nel secondo, la cantante atterra viva, ma viene colpita dalla pietra che aveva usato per accelerare l'auto. Nel terzo, viene decapitata dal parabrezza dell'auto. E nel quarto, dopo essere volata oltre il furgone, la cantante si alza da terra e continua a camminare. Anche il video del secondo singolo, Erase Rewind, è piuttosto inquietante e si conclude con i Cardigans in una stanza che si rimpicciolisce, esattamente come accade nell'episodio del compressore di rifiuti comparso nel film culto Guerre Stellari.

Dopo il grande successo di First Band on the Moon, i Cardigans nel 1999 collaborano con Tom Jones nel duetto Burning Down the House. Il pezzo, che è una cover di un brano dei Talking Heads, viene pubblicato nel CD Reload del cantante gallese. Nina Persson e gli altri componenti della band, però, forse appagati dal successo ottenuto come gruppo, decidono di affrontare carriere soliste parallele. Questo fa sì che passino la bellezza di 4 anni prima dell'uscita del successivo disco Long Gone Before Daylight, che viene pubblicato nel 2003 e ottiene solo una tiepida accoglienza da parte dei fan. Stessa sorte tocca anche a Super Extra Gravity del 2005. Delusi dai risultati ottenuti dagli ultimi due album, i Cardigans si prendono una pausa, che verrà interrotta soltanto nel 2008 dall'uscita della raccolta di successi The Best e nel 2012 per una tournée attorno al mondo.

0: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
3: Finalmente anche in Italia
4: P52
3: Energy Drink.
4: Energy Drink
3: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Like I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor.

0: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.

0: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 8 in punto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica.

0: who's next.
1: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
2: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Fantastica.
4: La radio in 100 canzoni.
3: Come l'accendi? Ti piace?

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: Pamplona, Fabri Fibra.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catena.

0: Senina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 8 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
4: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
3: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia.

0: Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo. Stamani è bollino nero. Laura Carchidi.
1: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni, in particolare, si potrebbero perfino superare i 40 gradi. Ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia, le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Fantastica News. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro.

0: Oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava: Il paradiso non esiste. Emma.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi?
6: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 10 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisili. In paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Fantastica News.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Your husband is coming.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arreda Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arreda Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2010 e Fantastica suonava Baciami Ancora, Jovanotti.
2: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti,

0: hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 730. E comprorodoro.it.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Come l'accendi? Ti piace? È fantastico!

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Time. Sono le 11:01.
4: Fantastica News.
5: Ok, salute e benessere.
6: È sabato 1 agosto, buona giornata da Francesco Bianco. L'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo della vista, con 8 abitudini che se ce le abbiamo dobbiamo abbandonare, perché sennò ci abbandonano gli occhi. Allora, la prima è dormire con le lenti a contatto. Usare le lenti a contatto durante il sonno, anche durante un breve episolino in aereo, un riposo pomeridiano, espone l'occhio a rischi elevati. Il sonno con le lenti favorisce la proliferazione notturna di microbi e batteri depositati sulla superficie oculare, spiegano gli esperti. Questa condizione può causare cheratiti e ulcere corneali gravi, che nei casi più severi richiedono il trapianto di cornea per scongiurare la perdita permanente della vista. Quindi, se ci capita una volta, ok, ma attenzione, soprattutto chi ha l'abitudine di addormentarsi con le lenti a contatto, anche per i pisolini. Risciacquare le lenti con l'acqua del rubinetto. Questo è un errore estremamente comune, ma molto rischioso. Sciacquare i dispositivi o la custodia con l'acqua corrente. L'acqua domestica può contenere microrganismi nocivi responsabili di cheratiti microbiche. Le lenti vanno disinfettate e conservate esclusivamente con le apposite soluzioni sterili, rispettando rigorosamente la scadenza di ricambio prevista. E anche il porta lenti a contatto va solo

0: pulito con il liquido preposto. Fissare gli schermi senza pausa, ecco la regola del 20-20-20, l'uso prolungato di smartphone, tablet e personal computer da distanza ravvicinata provoca affaticamento visivo negli adulti e aumenta il rischio di progressione miopica nei più giovani. Per limitare questo stress, gli esperti consigliano di applicare la regola del 20-20-20. Allora, ogni 20 minuti di lavoro sul computer occorre fare una pausa di 20 secondi fissando un punto ad almeno 20 piedi di distanza. 20 piedi sono circa 6 metri. Altri errori che commettiamo che potrebbero mettere a rischio la vista: non struccarsi prima di andare a dormire, naturalmente questo lo sappiamo tutti, il trucco va tolto. Ignorare i sintomi visivi improvvisi: la comparsa improvvisa di cosiddetti floaters, le mosche volanti, lampi di luce o la sensazione di una tenda scura che copre parte del campo visivo non devono mai essere sottovalutati. Questi segnali possono indicare una rottura o un foro nella retina che, se trattato tempestivamente con il laser, evita il distacco della retina e la necessità di interventi chirurgici complessi. Poi ancora, fumare o svapare, qui non devo neanche spiegarvelo naturalmente. Guardare direttamente il sole: il 12 agosto c'è l'eclissi solare, mi raccomando non fate gli spiritosi perché sennò può venirvi una maculopatia solare o una bruciatura retinica irrisolvibile. E poi trascurare l'alimentazione e i controlli annuali. Ipertensione e diabete di tipo 2 sono tra le principali cause di cecità reversibile e irreversibile negli adulti, provocando retinopatia diabetica e eziologie vascolari. Una dieta di tipo mediterraneo abbinata a un controllo oculistico annuale con esame del fondo oculare in midriasi, dilatazione della pupilla, quella fastidiosissima che vi mettono una goccia poi non veniamo per un po' di ore, permette di intercettare eventuali sanguinamenti microvascolari ben prima della comparsa dei sintomi. Grazie per essere stati con noi.
1: Fantastica News.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica.

0: fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
1: Salida del vuelo con destino a la zona.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: Stavo pensando a te, Fabri Fibra featuring Tiziano Ferro.
2: Che figata!

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta.

0: Paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. È mezzogiorno e un minuto.
2: Fantastica News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di

0: fuoco tra Russia e Ucraina vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi. 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace. Sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Fantastica News. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
1: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita. Fantastica, 100 dischi per l'estate.
1: It's all

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio, in 100 canzoni.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Fantastica!
4: L'estate più bella che c'è!
5: I just love to say it.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Hold My Hand, Jess Glynn. Standing

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi?
4: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
6: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
10: Totac.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao da Tommaso, Alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. È mezzogiorno e 58 minuti.
2: Fantastica News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, 21 feriti di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Fantastica News.
3: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità. Arredal Casa.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Come l'accendi? Ti piace? È fantastica!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Le 100 canzoni più gettonate.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Adore, Jasmine Thompson.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Lettore, questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica. Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
2: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace.
3: Fantastica.
4: Time. Sono le 14 in punto.
5: Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: L'accendi, ti piace, fantastica.
6: Lo scavventura sentimentale, ma te in un angolo della città.

è facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazzi, è facile, facile, facile, facile, facile, facile. Poche parole, troppe seghe mentali.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Extraordinary, Clean Bandit.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Radio Fantastica.
1: Radio Fantastica.
0: Ogni giorno
2: la parte migliore della musica.
3: Salida del vuelo con destino a la fin.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria, è la scossa più violenta da 40 anni da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington, Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta, in 3 set, dall'astro nascente spagnolo Hodar, sempre in 3 set la sconfitta di Elisabeth Betta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Fantastica News. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
1: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233 13.

0: 3339. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava...
1: Estate, giovanotti,

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.

0: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49

0: zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 16 e un minuto.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate. Fantastica.

0: En la graciosa la vita è más sabrosa.
1: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.

0: d'artificio.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2010 e Fantastica suonava Heartbeat. Enrique Iglesias

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi?
4: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
4: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio, scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio e finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è fantastica. L'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 17:01.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava
1: I Feel It Coming, The Weeknd.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace.
2: Fantastica. Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
1: Time. Sono le 18 e un minuto.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica.
0: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
0: la parte migliore della musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Stray Art.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Cristina Scuccia, questa è Fantastica. Come la accendi ti piace. Fantastica.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 19:01.

0: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Le 100 canzoni per l'estate. Fantastica.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava Cold, Maroon 5.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Come l'accendi ti piace? È fantastico!

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 20 in punto.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2022
0: e Fantastica suonava
2: A, B, C, D, E, F, U. Gale. Fuck you.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Fantastica!

0: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 20 e 58 minuti.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Fantastica. Senza dischi, senza hits.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Play Hard, David Guetta.

0: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Fantastica! L'estate.

0: Ciao, sono Aiello, questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 21:58.
2: Fantastica!

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava...
1: Pronto a correre, Marco Mengoni.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica!
3: È fantastica! Come l'accendi ti piace?

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Le 100 canzoni per

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 23:01.
2: Fantastica!

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alex Britti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
2: Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. È mezzanotte e un minuto.
2: Fantastica. 100 dischi per le

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
3: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: talk about.
1: Fantastica!
2: L'estate più bella che c'è.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
1: Fantastica! Time. È l'una in punto.
2: Radio Fantastica. La radio.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ciao, sono Mida e questa è fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: le 100 canzoni più gettonate.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. È 1:58.
2: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi? Ti piace?